E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Buongiorno e buon ascolto con Claudio, che vi offre oggi tutta questa bella musica. I primi due brani hanno parlato della nostra Italia, anche perché il 2 giugno è stata la festa della Repubblica Italiana. Quindi auguri a tutti noi italiani. E ora il prossimo brano lo dedichiamo alla musica popolare e anche alle canzoni del passato.

E pochi giorni fa ci siamo lasciati alle spalle il mese di maggio, il mese della Madonna, quindi lasciamo questo mese ricordando con una preghiera alla Madre Maria.

E pochi giorni fa ci ha lasciato un nostro connazionale, Bruno Canellotto, che all'inizio di Radio Lora ha molto contribuito a questa radio ai tempi di Angelo Tinari. Quindi ringraziamo lui e lo ricordiamo con la prossima canzone, che parla anche di musica, perché lui ha collaborato appunto con la radio e quindi ha avuto a che fare anche con la musica.

E ora il prossimo brano, una vecchia canzone di Claudio Villa, ci ricorda che l'11 della prossima settimana, l'11 giugno, iniziano i mondiali.

E ora la prossima canzone con Marco e Alice. Diamo un arrivederci alla primavera, perché la prossima volta che ci sentiremo sarà il 20 di giugno, sabato 20 giugno, sempre alla stessa ora. Il giorno dopo inizia l'estate, quindi ciao primavera.

E ora un brano di Matteo Tassi che dice: chi se ne frega, sentiamo un po' perché.

E il prossimo gruppo di canzoni lo dedichiamo all'estate che sta arrivando e alle vostre programmate vacanze.

E ora di recente uscita di Marco e Alice, Dolcissima Sardegna.

E ora un'altra novità di Marco e Alice, una mazzurca che ci parla delle comunicazioni sociali.

E ora siamo giunti agli ultimi brani di questa mattinata popolare. Spero di non avervi stancato con la musica così moderna e così di questi tempi. E quindi vi ricordo che domani mattina sarete in compagnia di Raffaele Golini dalle 7 alle 7.45 con la musica popolare e poi con la nostalgia. E noi ci ritroveremo sabato 20 di giugno, il giorno prima che inizia l'estate. E ora un nuovo brano, per finire, ancora due nuovi brani. Uno si intitola Domenica in festa.

E Claudio, auguro a tutti buon fine settimana e alla prossima, sempre il 20 di giugno.